Mirage è il brano che dà il titolo all'album. Onestamente non si dice mai, ma devo dire che in questo album tra le mie composizioni è la mia favorita. Il miraggio è un sogno ad occhi aperti, è qualcosa così bella che non esiste, quasi sembra che non sia irraggiungibile. In realtà anche questo brano è molto melodico, è molto sognante ed è molto breve. Quasi così breve che dopo l'ascolto ti viene voglia di riascoltarlo, perché non ci sono soli, c'è una piccola coda. E anche questo è stato, ecco, Mirage è stato un punto di svolta importante nella mia vita, anche se poi non è stato un miraggio in realtà, ma all'inizio davvero lo sembrava. E credo che il mio modo per esprimere quegli attimi, quelle sensazioni in questo momento, appunto, è stato tirar fuori questa canzone.

0: La Giardiniera è un brano che chiaramente non è mio, ma è della grandissima Violetta Parra. E, quando ho pensato di inserire questo brano, di rivisitare questo brano, io ero in tour in Cile, a Santiago del Cile, dove ho avuto la fortuna di incontrare, oltre ai grandissimi Antonio Restucci e Marcello Cordova, una cantante incredibile che è Katie Campos, una delle mie cantanti preferite fino ad oggi. E, grazie tra l'altro a una carissima amica, una promoter, Diana Osorio, che fece sì, insomma, che una sera io andassi a vedere un concerto di Antonio e organizzare alcuni concerti per me in Cile. E in questo brano c'è un'unione di più elementi, perché la melodia chiaramente è di Violetta Parra, che tutti conosciamo anche se ce n'è solo un frammento, ma la coda finale in realtà è un brano della musica popolare delle mie parti, della tarantella montemaranese. Io vengo dal sud dell'Italia, in provincia di Avellino, non molto lontano da Napoli, un posto che si chiama precisamente Ponte Romito. Da noi c'è una forte presenza di musica folk, e, diciamo, quella, tra le varie, tanti tipi di musica folk che c'è, quella dominante è la tarantella montemaranese, precisamente da dove vengo io, e quella melodia finale, quell'incipit, è un passaggio di questa tarantella montemaranese suonata dagli antichi maestri musicanti di questa musica. In particolare ho preso questo piccolo frammento melodico da Pasquale Zivi e que gentilmente me le ha concesso.
1: Respecto de la participación en el disco de Antonio y de Carmine, cantar Violeta Parra para mí tiene un significado muy importante, pues es nuestra artista de la más altísima de nuestro país, y la verdad que cantar La Jardinera para mí fue una experiencia desde que comencé hasta que terminé la canción, una sensación de mucho bienestar, pues yo justo ese día estaba con una gripe muy fuerte y casi no tenía voz. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Canto, no canto? ¿Me atrevo, no me atrevo? Y sí me atreví, porque dije, bueno, esta soy yo, este es mi día y esta es la voz que sale. Y justo la canción La Jardinera habla de la medicina, de las plantas. Así que fue justamente lo que a mí me sanó mucho, fue, y escuchar esa canción para mí es medicina. Porque Carmine, nos conocimos en Santiago en una de sus giras y realmente quedamos todos sorprendidos de su interpretación en el acordeón. Y Antonio, qué decir, es parte de todo el círculo de grandes artistas de Santiago de Chile, y de verdad, un momento enriquecedor y profundo que valió la pena vivir. Y la repetiría una y mil veces. Así es.